じゃあビッグエすごい達成。Segno, San Luca e Quinti Martini per la pattola per la crema. San Luca si rivino a tocci. San Luca è un bello morale, ma non c'è niente, vero, è giusto. Signor Martini, Arrela, Soperu. Non devo vedere se San Luca è un Orape. Sacandu. Relincia mai, se está me mete sacando questo. Comprando tu moto. Sì, segno. Hai un boom mai, vedi? Mi ha mai giocato una cosa per lì. Un mural. Oh, mia. Saluda ahí el Cirilo de la que año Margarita. Ay, uy, pues se aburró. Se aburró y mi mierda. O aparece mi mierda. Y es aburroso. Corremos, ¿no? Toca y banda.